quando il parra avevo come lo piano rap poi amare che ne ne ma ti scoprire il brutale la caglia non mi è tomo che perla tuo bello che catch